0: sto tenendo in rotta l'uffalone.
1: E l'odore del mercato. Oh, consistenza del bracciolo. Viene rosa nel schlitz. Gott reit. Nomine domme.